0: Estás escuchando Diversa Radioactiva.
1: Yo. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni.